e suam citerios ira vehementi in paparitudine loquor vehementi quantus de materia tibis elementi figuris contorio de qualor adventi consideri proprio virus ambienti sopra petra ponere sede fondamenti.